guardavo niente, neanche se la gente non ci fosse più. Solo con un occhio al cielo, sull'altro occhio un velo e non ricordo.

volta ci stringeremo forte per ogni basso a fa. Domani vera giorno e posa concerà. Non ti ne va pensiero, beci occhi benerà. Udogore vero mi voglio abbandonà. Udogore vero che mi va giega un po'. E mi vate ancora un amore di te, e mi rinchie l'ore giusto di sapere, ti fermerai io vedo per tutto ciò che fu,

Se parli la gente non crede, non sente ragioni di sorta. Se parli la gente non vuole, o peggio, ti vogliono morta. Se dici di essere viva, non capiscono, non stanno a sentire. Per loro non vale rinascere, piuttosto è meglio morire.

dietro mura tappezzate di gioia, di sorrisi, di giochi d'amore, sotto tetti di carta dorata, anche oggi ho trovato

del vecchio venditore di sorrisi è partito da qualche giorno, non ha lasciato recapiti, non ha gridato ritorno, ed anche la neve sciogliendosi ha scoperto la strada più nera, ma i miei occhi ti guardano e dicono: domani tornerà primavera.